0: yami jara wono
1: wallahi ndeysana jajjufal nako bu baax baax ko ko modi sono bintu gey mom serigne mbake mohammed ñaanal ko tofé jena kay suru diko ñaanal mu ci gene amadou bamba gey lay sako de maniko dana ci am yo bu mu yaatu sono bintu jere jeufati yaram ni mo mbole wam fatol bis jox len ci rol malen bu wer ñaar 8 28

0: illallah.
1: Jadi baru ngomong sering salu
0: jujur. La illallah. Ya Rasulullah. La ilaha.
1: Ko sono fatu sar mo sering saling magri wanu kasodi ni baye ko sono handay taw begina la buwero wonay.

0: yakin
1: di kadian bole wada ira ini yakin ci diwanu medina
0: la sima qur'an al huda
1: sirin bay ngum ci bopam begina ko wuraal ndes an jogo ci rool ma ko sirin fa zikru dem mayate touba mbro ay jere ci sirin daw do ngum fatiw mala ben ni do nana ci wo mala bu qur'an bole wa mi faun nasri touba mbro ay
0: subhana rabbil karim min jadeli
1: nonena ziaré sa bonu jey sirin abdou fay di wanu medina di ñi baye ma ko mbole wa 27 angle 18
0: la la la
1: diyal ko serigne modou